0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

ti l'è tentare di dimenticare. Per molto tempo

quasi piccoli che tu non sei ancora pronta per capire, ma che comunque contano per dire.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

scoprì compiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

terra, questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato la spugna, perché la vita ci insegna che potremmo fare

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi, potremmo cambiare.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. In veste con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente, avvenuto prima delle 9.30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto, all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente, scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale dello Svizzo di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Pittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e, al termine degli accertamenti, gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino quale presunto autore del reato di omissione di soccorso. Nei giorni successivi all'incidente, il figlio del ciclista settantenne aveva rivolto un appello tramite i social per aiutare gli organi inquirenti nella individuazione dell'autore dell'investimento, che aveva proseguito la sua corsa in auto senza fermarsi per i soccorsi. Mio padre, precisava l'appello, è stato travolto mentre pedalava e lasciato a terra privo di sensi. Chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze, raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta, insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto, che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentata un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto: non una soluzione imposta, ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire, attraverso l'architettura, la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avi Riciniello, commissionata da Ance Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Riciniello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'Ance Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con Laziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Zlominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale ricostruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Zlominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Titti Solis, che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale.
3: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
2: Il pubblico del Golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia e la Polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, occasioni con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio Ciardi.
4: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto del risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
5: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
4: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale di Schetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
5: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare, però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica, ci dà morale.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: fantasia.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore 8:10. Siamo giunti a martedì 13 ottobre 2026, alla chiesa ricorda San Venanzio Abate, San Teofilo Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno accendere per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, alla valida e preziosi, la siete di quest'anno. Noi siamo pronti alle letture 12 si inizia da gara, cominciando come sempre con la Riete. Se avete appena presentato un progetto, non potevate scegliere il momento migliore. Armatevi di pazienza, con la sicurezza che sarà accettato. Imparare dai propri errori si può, ne avrete la dimostrazione. Dalla Riete al Toro. Brevi vacanze e spostamenti saranno occasioni di esperienze stuzzicanti. Quanto più risponderete a nuovi stimoli, tanto più acquisterete energia. Massaggiate almeno una volta al giorno la zona cervicale. Dal Toro ai Gemelli. Una notizia improvvisa potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avete sottovalutato. Siete pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. Da Gemelli al Cancro. Pazienza e diplomazia dovrebbero essere le parole chiave, ma oggi difettano sia l'una che l'altra. Facilmente combinate pasticci, esprimete il vostro malcontento senza puntare i piedi. Dal Cancro al Leone. Siete in vena di avventure, di attività sportive e di conquiste. Un viaggio non programmato con partenza immediata. Cogliete l'attimo. Dal Leone alla Vergine. Dubbi, sospetti e gelosie si avvicendano nella coppia. Se qualcosa non gira subito bene come volete, immaginate inganni e non vedete le vostre pecche. Buone opportunità in ambito finanziario. Bilancia.

0: Una vi procura non pochi contrattempi, un potere nervosismo, una spiacevole atmosfera di freddezza si instaura a causa di un banale bisticcio. Scorpione, giornata che vorreste consacrare a riposo, parola che in questo momento vi appare come una chimera. Le ore trascorrono fra piccole rassicuranti abitudini. Sagittario, voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che avete ancora parecchi colpi in canna, carica ed entusiasmo per raccogliere sfide ardue. Capricorno, i cambiamenti repentini non fanno per voi. Oggi avete bisogno di buonsenso per non perdere la bussola e non fare cose di cui potreste pentirvi. Per pacificare mente e cuore sono utili tecniche yoga. Acquario, simpatia e buon umore vi sostengono, in particolare nella sfera delle amicizie, mettendo in evidenza le vostre migliori qualità. Che bella atmosfera in questo periodo, piacere del gioco malizioso che crea complicità. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. Hobby creativi, fotografia e musica possono riempire spazi consistenti alla vostra giornata. Scoprirete anche il piacere del fai da te, con la dolcezza che vi è naturale saprete farvi capire molto. Bene, tutto anche questo martedì 13 ottobre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Venanzio Abate, San Teofilo Vescovo. Il sole sorge alle 7.34, tramonterà alle 18.44, la luna crescente si leverà alle 10.50, calerà questa sera alle 19.35. Noi diamo gli auguri a Paul Simon che compie 85 anni, a Arturo Barghetti che compie 69 anni, a Dario Ballantini che compie 62 anni. Qualche data da ricordare: 1792 viene posata la prima pietra per la costruzione della Casa Bianca a Washington, 1818. La frase del giorno: i proverbi sono la sapienza dell'uomo. Invece i pensieri di questa mattina sono: gustando quel che c'è si pranza come un re. Tutto arriva per chi sa aspettare. Chi vive ostinato finisce disperato. Ancora buongiorno, buon lavoro solo. È tutto per questo martedì 13 ottobre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre accolto da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: parli più.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Investe con l'auto ferendolo un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente avvenuto prima delle 9:30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale dello Svizzero di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Pittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e al termine degli accertamenti gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino quale presunto autore del reato di omissione di soccorso. Nei giorni successivi all'incidente, il figlio del ciclista settantenne aveva rivolto un appello tramite i social per aiutare gli organi inquirenti nella individuazione dell'autore dell'investimento, che aveva proseguito la sua corsa in auto senza fermarsi per i soccorsi. Mio padre, precisava l'appello, è stato travolto mentre pedalava e lasciato a terra privo di sensi. Chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentato un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto, non una soluzione imposta ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire attraverso l'architettura la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avi Riciniello, commissionata da Ance Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Riciniello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'Ance Latina con questa proposta ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con Laziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Slominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale ricostruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Slominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Titti Solis, che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale. Il pubblico del Golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, occasioni con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby, pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle città di Formia, Alessio Ciardi.
0: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto di risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
8: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
0: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale di Schetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
8: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare, però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica, ci dà morale.
7: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa. Ricordi,
9: emozioni,
6: sensazioni che sanno di
9: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Sono le 7 e 36 minuti.
1: È lunedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre. Nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi. Nel 1840 il pittore Mosè Bianchi. Nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica, che mangi?
2: Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Gionti. In veste con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente, avvenuto prima delle 9.30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto, all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente, scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale dello Svizzero di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Fittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e al termine degli accertamenti gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino quale presunto autore del reato di omissione di soccorso. Nei giorni successivi all'incidente, il figlio del ciclista settantenne aveva rivolto un appello tramite i social per aiutare gli organi inquirenti nella individuazione dell'autore dell'investimento, che aveva proseguito la sua corsa in auto senza fermarsi per i soccorsi. Mio padre, precisava l'appello, è stato travolto mentre pedalava e lasciato a terra privo di sensi. Chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze, raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta, insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto, che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentata un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto, non una soluzione imposta ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare

0: Il 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura e messo a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Ricinello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana, nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente, questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'ANCE Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con l'Aziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Zlominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale, nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale costruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Zlominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radioformi la trasmissione settimanale Rumore condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta e la professoressa Titti Solis che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale.
1: Radioformia informa. Sport. Sport.
0: Il pubblico del Golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio.

0: il Città di Formia e la polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio Ciardi.
1: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto del risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
2: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
1: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale di Schetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
2: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare, però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica e ci dà morale.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro. Credere nel
4: futuro. Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 13 ottobre 2026, alla chiesa ricorda San Venanzio Abate, San Teofilo, vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci dovesse accennare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, alla valida e preziosa voce del Cadigustano. Noi siamo pronti alle 2:12 si inizia da Cali, cominciando come sempre con l'Ariete. Se avete appena presentato un progetto, non potevate scegliere il momento migliore. Armatevi di pazienza, con la sicurezza che sarà accettato. Imparare dai propri errori si può, ne avrete la dimostrazione. Dall'Ariete al Toro. Brevi vacanze e spostamenti saranno occasioni di esperienze stuzzicanti. Quanto più risponderete a nuovi stimoli, tanto più acquisterete energia. Massaggiate almeno una volta al giorno la zona cervicale. Dal Toro ai Gemelli. Una notizia improvvisa potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avete sottovalutato. Siete pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. Da Gemelli al Cancro. Pazienza e diplomazia dovrebbero essere le parole chiave, ma oggi difettano sia l'una che l'altra. Facilmente combinate pasticci, esprimete il vostro malcontento senza puntare i piedi. Dal Cancro al Leone. Siete in vena di avventure, di attività sportive e di conquiste. Un viaggio non programmato con partenza immediata. Cogliete l'attimo. Dal Leone alla Vergine. Dubbi, sospetti e gelosie si avvicendano nella coppia. Se qualcosa non gira subito bene come volete, immaginate inganni e non vedete le vostre pecche. Buone opportunità in ambito finanziario. Bilancia. La luna vi procura non pochi contrattempi, un potere nervosismo. Una spiacevole atmosfera di freddezza si instaura a causa di un banale bisticcio. Scorpione, giornata che vorreste consacrare a riposo. Parole che in questo momento vi appare come una chimera. Le ore trascorrono fra piccole rassicuranti abitudini. Sagittario, voglia di vincere dopo una sconfitta per dimostrare che avete ancora parecchi colpi in canna. Carica ed entusiasmo per raccogliere sfide ardue. Capricorno, i cambiamenti repentini non fanno per voi. Oggi avete bisogno di buonsenso per non perdere la bussola e non fare cose di cui potreste pentirvi. Per pacificare mente e cuore sono utili tecniche yoga. Acquario, simpatia e buon umore vi sostengono, in particolare nella sfera delle amicizie, mettendo in evidenza le vostre migliori qualità. Che bella atmosfera in questo periodo. Piacere del gioco malizioso che crea complicità. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Hobby creativi, fotografia e musica possono riempire spazi consistenti alla vostra giornata. Scoprirete anche il piacere del fai da te. Con la dolcezza che vi è naturale saprete farvi capire molto. Bene tutto anche questo martedì 13 ottobre 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Venanzio Abate, San Teofilo Vescovo. Il sole sorge alle 7:34, tramonterà alle 18:44, la luna crescente si leverà alle 10:50, calerà questa sera alle 19:35. Noi diamo gli auguri a Paul Simon che compie 85 anni, a Arturo Barghetti che compie 69 anni, a Dario Ballantini che compie 62 anni. Che dà da ricordare, 1792 viene posata la prima pietra per la costruzione della Casa Bianca a Washington, 1818. La frase del giorno: i proverbi sono la sapienza dell'uomo. Invece i pensieri di questa mattina sono: gustando quel che c'è si pranza come un re. Tutto arriva per chi sa aspettare. Chi vive ostinato finisce disperato. Ancora buongiorno, buon lavoro solo. È tutto per questo martedì 13 ottobre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a quella da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

0: Astral Infomobilità.
1: Saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso a causa di un incidente. Permangono comunque 4 km di coda tra la diramazione Roma Sud e Balmontone in direzione di Napoli. Nella provincia di Latina invece il traffico si presenta al momento scorrevole sulla maggior parte del territorio. Nel centro urbano di Latina invece primi rallentamenti su via Don Carlo Torello e via Cesare Augusto in direzione del centro cittadino. Ci spostiamo a Frosinone, circolazione generalmente scorrevole sulla provincia. Si segnalano però code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiucci in direzione della Casilina, rallentamenti anche su via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Sono le 9 in punto.
1: È lunedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il ruolo...

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Infomobilità.
1: Saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso a causa di un incidente. Permangono comunque 4 km di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Nella provincia di Latina invece il traffico si presenta al momento scorrevole sulla maggior parte del territorio. Nel centro urbano di Latina invece primi rallentamenti su via Don Carlo Torello e via Cesare Augusto in direzione del centro cittadino. Ci spostiamo a Frosinone, circolazione generalmente scorrevole sulla provincia. Si segnalano però code nel centro urbano di Frosinone sulla via Perfiuci in direzione della Casilina, rallentamenti anche sul via dei Monti Lepini nei pressi di Valle Fioretta in direzione del centro. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca.
1: Ithaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Investe con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente, avvenuto prima delle 9.30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto, all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente, scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del centro di Fiotto e trasportato in ambulanza all'ospedale dello Svizzo di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Pittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e, al termine degli accertamenti, gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino quale presunto autore del reato di omissione di soccorso. Nei giorni successivi all'incidente, il figlio del ciclista settantenne aveva rivolto un appello tramite i social per aiutare gli organi inquirenti nella individuazione dell'autore dell'investimento, che aveva proseguito la sua corsa in auto senza fermarsi per i soccorsi. Mio padre, precisava l'appello, è stato travolto mentre pedalava e lasciato a terra privo di sensi. Chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto, che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentato un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto: non una soluzione imposta, ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire, attraverso l'architettura, la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avi Riciniello, commissionata da Ance Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio di Finiello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'Ance Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con l'Aziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Slominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale ricostruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Slominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Titti Solis, che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale.
3: Radio Formia, informa, sport, sport.
2: Il pubblico del golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio Ciardi.
3: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto di risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
4: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
3: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale di Schetto e l'altro parato dal portiere del Formia, ci stavano?
4: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare, però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema, era una partita purtroppo, ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica e ci dà morale.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Investe con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente, avvenuto prima delle 9:30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto, all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente, scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del centro di Fiolto e trasportato in ambulanza all'ospedale dello Svizzo di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Pittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente.

chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze, raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta, insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto, che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentata un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto: non una soluzione imposta, ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire attraverso l'architettura la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avir Riciniello, commissionata da Ance Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Riciniello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'Ance Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con Laziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Slominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale ricostruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero,

0: armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Slominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Titti Solis, che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale.
1: Radio Formia vi informa.
0: Il pubblico del Golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia e la Polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio Ciardi.
2: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto del risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
3: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
2: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale al dischetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
3: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare. Però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica, ci dà morale.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
6: credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove

Pare che non abbia visto l'ora di ripartire questa sigla oggi. Allora, siamo all'appuntamento del martedì. Martedì che significa Napoli. Allora, insieme a giovedì, naturalmente, sono i due giorni che dedichiamo a chi ama la canzone partenopea oggi. Intanto, 13 martedì, con Beato Onorato da dove? Biala? Sacerdote, poi ancora San Chelindonia di Subiaco. Allora, chi vive ossessionato finisce disperato. Beh, queste sono le predure dell'indovino. Allora, siamo all'appuntamento partenopeo. Buon ascolto come sempre da Radio Formia e come sempre iniziamo l'appuntamento musicale.

0: ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Ricordiamo sempre l'appuntamento al ristorante La Villetta, cena degustazione venerdì 23 ottobre, si parte alle 20.30, il menù prevede l'antipasto, il primo piatto, il secondo piatto, ovviamente l'antipasto accompagnato da vermentino biologico, ancora il primo piatto accompagnato da vermentino toscana, cantina Banfi, ed ancora secondo piatto con la grimenda, vermentino di Gallura Superiore, cantina Seddi. Allora, ricordiamo che la pasticceria secca per quanto riguarda la chiusura, vino dolce accompagnato da vino dolce. Per ulteriori informazioni, come sempre, 0771 72 31 13, oppure le vostre prenotazioni su WhatsApp al 393 90 12 195. Questa è la cena degustazione per venerdì 23 di ottobre, si parte alle 20.30, appuntamento naturalmente al ristorante La Villetta, località Gianola, via del Porticciolo Romano, Formia.

0: alle valline, glicero, fosfato e bromotele visionato, grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticando una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa tira sto cuore che cerca la felicità. Tre mi

Alleva l'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Investe con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente, avvenuto prima delle 9.30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto, all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente, scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del centro di Fiotto e trasportato in ambulanza all'ospedale dello Svizzo di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Pittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e, al termine degli accertamenti, gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino quale presunto autore del reato di omissione di soccorso. Nei giorni successivi all'incidente, il figlio del ciclista settantenne aveva rivolto un appello tramite i social per aiutare gli organi inquirenti nella individuazione dell'autore dell'investimento, che aveva proseguito la sua corsa in auto senza fermarsi per i soccorsi. Mio padre, precisava l'appello, è stato travolto mentre pedalava e lasciato a terra privo di sensi. Chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto, che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentato un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto: non una soluzione imposta, ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni

urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire attraverso l'architettura la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avi Riciniello, commissionata da ANCE Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Riciniello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'ANCE Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con Laziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Slominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale ricostruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Slominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Ian.

0: con Parisio tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby, pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio Ciardi.
1: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto del risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
2: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
1: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale di Schetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
2: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare, però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica e ci dà morale.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

classica, una voce classica, quella di Luciano Tajoli, che ha riproposto naturalmente Mamma in apertura del nostro appuntamento del Musichiere, la seconda parte, come sempre. Andiamo avanti con Franco Marino, eccolo lì, pronto con questo suo sul lungomare di

Moreno, naturalmente, con sul lungomare di Mondello, con tutta la famiglia Capozzi come autore, Casaburi, naturalmente. Allora, andiamo avanti con la trasmissione dopo aver riascoltato la voce di Luciano Taioli. Altra voce classica è quella del Villa, con un momento classico romano, questa volta chitarra romana. Il brano lo mandiamo per salutare ancora Rossana e Franco. Salutiamo naturalmente Ermede, Tullio e Giulia, e salutiamo Gabriella e Giuseppe Testa con questo classico chitarra romana, voce di Villa.

Il, naturalmente, giovanissimo in questo caso, con chitarra romana, un classico del repertorio romano. Allora, Franco Calone con Amore e Libertà. Abbiamo La Libertà, Manca l'Amore, Trovato e Ivone sono gli autori di Libertà.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Appuntamento con il Vermentino, questo naturalmente è l'appuntamento con la cena degustazione venerdì 23 di ottobre, si parte alle 20:30, l'antipasto, primo piatto, secondo piatto, l'antipasto naturalmente con il Vermentino biologico Lazio, con l'azienda agricola Monti Cecubi, ed ancora primo piatto con il Vermentino Toscana, cantina Banfi, secondo piatto naturalmente lo riproponiamo con la cantina.

piselli e poi ancora la pasticceria, naturalmente con l'accompagnamento del vino dolce. Questo dunque è l'appuntamento al ristorante della Villetta, cena degustazione del Vermentino e di scena venerdì 23 di ottobre alle 20:30 si parte. Naturalmente il porticciolo romano vi aspetta insieme al ristorante della Villetta a Giannola, località Giannola. Per ulteriori informazioni 0771 72 31 13 oppure per le vostre prenotazioni probabilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Questo dunque è l'appuntamento per questo, per questa cena degustazione. Venerdì 23 di ottobre si parte alle 20:30.

dal principe Totò di Curtis, naturalmente. Allora, ma la femmina nella versione di Gianni Nazzaro l'abbiamo appena proposto. Passiamo invece a Chiedevo solamente amore, un momento musicale nato dalla collaborazione di... Ma perché telefonate mentre stiamo parlando? Io non lo so. Vabbè, che volete fare? Allora, Chiedevo solamente amore, Gianni Fiorellino, Savio Artesi, sono loro naturalmente i momenti musicali che ascolteremo, e continuate a chiamare. E vabbè, che volete fare? Vediamo un po' chi si stanca prima. Tempo della canzone. Si è stancato, finalmente. Ma che gli capita a sta gente?

Allora, vabbè, andiamo avanti con la trasmissione. Abbiamo annunciato il momento del Fiorellino insieme a Sabio Ortesi con Chiedevo solamente l'amore.

Luigi Vincenzo D'Agostino insieme a Gianni Fiorellino, Chiediamo solamente amore, il momento musicale abbiamo ascoltato da Savio Artesi. Allora andiamo a un classico di Little Tony per salutare Gina e Salvatore. Prega prega, questo è il momento musicale, lo stavamo ascoltando prima, lo riascoltiamo. Intanto buon pomeriggio.

0: Champagne.
1: Allora, questa è la prega prega per la voce di Little Tony, uno dei momenti musicali che appartengono all'epoca quando Little Tony cantava e suonava ad orecchio, poi ha studiato naturalmente la musica, ha imparato. Allora, andiamo a salutare Regina e Salvatore. Intanto salutiamo Lidia e salutiamo Lamberto. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio con Il nostro cuore non ha età. Eccolo qua.

0: Una cumbia favolosa, questa di Franco Bagutti, tratto dall'album Alle 7. Il nostro cuore non ha età. Il momento musicale l'abbiamo mandato per salutare Lamberto e Lidia. Intanto buon pomeriggio ancora una volta. Buon pomeriggio naturalmente a Lenza e agli amici di Santo Gianni e Giannola con...
1: Ciao.
0: Ciao.

Canto da sempre in salita, o primo innamorato Ciro Regione è stato qui a proporci il suo lavoro. Ospite qui al Musichiere, Ciro Regione, avvocato d'oro del Musichiere. Allora, andiamo avanti con la trasmissione e con il centenario, te dire no, sì, ha festeggiato 100 anni in quest'anno, credo. Allora, lo ascoltiamo con un brano romano, Sotto il cielo di Roma, te dire no, eccolo lì.

0: naturalmente sex symbol degli anni 30, 40, 50 e 60, perché no, anche nel 2026, visto che ho festeggiato 100 anni in questo anno. Oh, dunque, da Riccia con furore il nostro Teddirino, che ha portato grande successo tante canzoni partenopee, ovviamente anche cinematograficamente parlando, ma la femmina che non la ricorda, con un giovanissimo Teddirino e con Totò di Filippo e Titina, se non sbaglio, c'è una versione anche di quel film con Regina Bianchi, comunque un'attrice formidabile napoletana. Intanto salutiamo Teddirino, andiamo avanti con la pubblicità, quando pare, sì, siamo pronti, sì.
1: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario a Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
0: Allora, oggi è un giorno importante per il nostro Vincenzo Barbato, ma il secondo personaggio che è stato qui in radio è Salvatore Ariano. Lo programmiamo con A te mamma, scritta da Bruno Gallo insieme a Vincenzo Barbato. Questo è un momento storico di Enzo Barbato, che oggi festeggia il suo compleanno. Di nuovo tanti auguri agli amici di Gaeta, naturalmente buon compleanno, un saluto a Giovanna, un saluto a tutti il resto della famiglia e naturalmente buon compleanno ad Enzo.

0: te, mamma.
1: Salvatore Ariano, secondo personaggio che è stato qui ospite a Radio Prima, il primo è stato Pamela Paris, naturalmente. In questo nostro appuntamento del musichiere abbiamo tenuto a battesimo questi personaggi. Allora, Bruno Gallo e Barbato sono gli autori A te, mamma, di Salvatore Ariano. Lo abbiamo proposto, intanto oggi è già di mano, questo è il suo lavoro. Intanto salutiamo Enzo, di nuovo tanti auguri, un saluto alla famiglia Barbato, naturalmente. Andiamo a salutare Civita Giuliano insieme a Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea con il Toni Dallara che si ripropone con la sua famosissima Norma.

Questa dunque la voce di Demis che riproponeva da questo suo universo. Maria, il brano l'abbiamo mandato per salutare Velia, naturalmente. È un ricordo di Maria da parte nostra. Allora, buon pomeriggio, andiamo avanti con un altro momento musicale. Gianni Dorelli si ripropone con Solo più che mai. E il momento musicale che mandiamo per salutare Angela e Tonino Scipione, poi la pubblicità e poi il nostro non stop. Buon pomeriggio, Gianni Dorelli.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Siamo dunque al nostro non-stop musicale, dopo il consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità. Naturalmente buon pomeriggio e buone cose, naturalmente. Rivediamo un po' anche la prima parte della trasmissione con Lazzarella, con Rino Pierro, Domenico Madugno.

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Investe con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente, avvenuto prima delle 9.30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto, all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente, scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale di uno svizzero di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Pittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e, al termine degli accertamenti, gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino

gli incidenti, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Ricinello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Ricinello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentata un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto, non una soluzione imposta ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire attraverso l'architettura la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avir Ricinello, commissionata da Ance Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Ricinello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'Ance Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con Laziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Slominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale ricostruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza.
Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Slominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale

0: e alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Titti Solis, che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale.
1: Radio Formia informa.
0: Il pubblico del Golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia e la Polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby, pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio
2: Ciardi. Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto del risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
3: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
2: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale al dischetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
3: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare. Però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica e ci dà morale.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

sono problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. In veste con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia

attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e al termine degli accertamenti gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino quale presunto autore del reato di omissione di soccorso. Nei giorni successivi all'incidente, il figlio del ciclista settantenne aveva rivolto un appello tramite i social per aiutare gli organi inquirenti nella individuazione dell'autore dell'investimento, che aveva proseguito la sua corsa in auto senza fermarsi per i soccorsi. Mio padre, precisava l'appello, è stato travolto mentre pedalava e lasciato a terra privo di sensi. Chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze, raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta, insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto, che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentato un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto, non una soluzione imposta ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire attraverso l'architettura la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avi Riciniello, commissionata da Ance Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Riciniello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'Ance Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con Laziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco.

0: Deu di Ponza dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Slominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale costruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Slominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Titti Solis, che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Il pubblico del Golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby, pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio Ciardi.
2: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto di risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
3: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
2: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale di Schetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
3: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare, però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica e ci dà morale.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra Aprilia e Genio Civile nei due sensi di marcia. Mentre sulla strada statale Appia, lunghe code per traffico intenso tra la strada provinciale Ninfina Seconda e via Cerciabella, direzione via Cisterna Latina. Rimanendo sulla statale Appia, lato Napoli, traffico rallentato con code nel territorio di Fondi tra via Roma e la strada regionale di Frosinone Gaeta nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, traffico rallentato con code a Valle Fioretta tra strada Asi e via Armando Bona, direzione Frosinone Asse Attrezzato. Si rallenta sulla regionale 82 Valle dell'Iri nei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia, mentre sulla strada 155 di Fiuggi a Tecchiena si rallenta altezza strada provinciale Santa Cecilia, direzione Latri. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico tra Aprilia e Genio Civile nei due sensi di marcia. Mentre sulla strada statale Appia, lunghe code per traffico intenso tra la strada provinciale Ninfina Seconda e via Cerciabella, direzione via Cisterna Latina. Rimanendo sulla statale Appia, lato Napoli, traffico rallentato con code nel territorio di Fondi tra via Roma e la strada regionale di Frosinone Gaeta nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini, traffico rallentato con code a Valle Fioretta tra strada Asi e via Armando Bona direzione Frosinone Asse Attrezzato. Si rallenta sulla regionale 82 Valle dell'Iri nei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia, mentre sulla strada 155 di Fiuggi a Tecchiena si rallenta altezza strada provinciale Santa Cecilia direzione Latri. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. In veste con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente, avvenuto prima delle 9.30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto, all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente, scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale di uno svizzero di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Pittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e, al termine degli accertamenti, gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino quale presunto autore del reato di omissione di soccorso. Nei giorni successivi all'incidente, il figlio del ciclista settantenne aveva rivolto un appello tramite i social per aiutare gli organi inquirenti nella individuazione dell'autore dell'investimento, che aveva proseguito la sua corsa in auto senza fermarsi per i soccorsi. Mio padre, precisava l'appello, è stato travolto mentre pedalava e lasciato a terra privo di sensi. Chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze, raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta, insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto, che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentata un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto: non una soluzione imposta, ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire, attraverso l'architettura, la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avi Riciniello, commissionata da Ance Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Riciniello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana, nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'Ance Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era già andato deserto, il secondo è stato annullato per i ricorsi al TAR presentati da NLG, SNAV e Vetor. Una delle probabili motivazioni che hanno spinto gli operatori del settore a non partecipare a quest'ultima procedura potrebbe essere legata all'enorme rincaro dei carburanti, un fattore ritenuto non adeguatamente valutato e compensato nei parametri economici posti a base di gara. Il contratto con l'Aziomar è scaduto dopo 10 anni nel 2024, dopodiché sono seguite proroghe tecniche inevitabili trattandosi di un servizio pubblico essenziale. Quella in vigore scadrà il 18 dicembre e si profila già la necessità di un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione Laziomar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Zlominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale ricostruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Zlominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Titti Solis, che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale. Il pubblico del Golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia e la Polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio Ciardi.
2: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto del risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
3: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
2: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale di Schetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
3: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare. Però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica, ci dà morale.
1: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

era questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Investe con l'auto, ferendolo, un ciclista settantenne a Gaeta e si allontana senza fermarsi a prestargli soccorso. Gli agenti del commissariato di polizia, intervenuti insieme con la polizia locale e gli operatori sanitari dell'ASL sul luogo dell'incidente, avvenuto prima delle 9:30 di domenica 4 ottobre sul lungomare Caboto, all'altezza della Peschiera, sul lato mare prima di Villa delle Sirene, non hanno trovato né l'auto né tantomeno la persona che era al volante e che si era allontanata velocemente, scomparendo lungo la frequentatissima arteria. L'anziano ciclista, soccorso dai sanitari del centro di Fiolto e trasportato in ambulanza all'ospedale dello Svizzo di Formia, vi è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di 30 giorni per frattura alle costole ed altre ferite. La polizia, sotto il coordinamento del commissario capo Enzo Pittiglio, è riuscita, attraverso alcune testimonianze e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza comunale, a risalire al veicolo, un SUV bianco, e quindi all'identità dell'investitore, un 31enne di Gaeta, che è stato ora denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. In particolare, gli accertamenti effettuati sull'auto hanno evidenziato danni allo specchietto retrovisore destro, compatibili con i frammenti di vetro rinvenuti sulla carreggiata nel punto in cui è avvenuto l'incidente. Il proprietario della vettura, un SUV bianco, è stato invitato a presentarsi in commissariato e, al termine degli accertamenti, gli agenti della sezione anticrimine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino quale presunto autore del reato di omissione di soccorso. Nei giorni successivi all'incidente, il figlio del ciclista settantenne aveva rivolto un appello tramite i social per aiutare gli organi inquirenti nella individuazione dell'autore dell'investimento, che aveva proseguito la sua corsa in auto senza fermarsi per i soccorsi. Mio padre, precisava l'appello, è stato travolto mentre pedalava e lasciato a terra privo di sensi. Chiunque abbia visto qualcosa ci aiuti. Sono arrivate le prime testimonianze, raccolte dagli agenti del commissariato di Gaeta, insieme ai filmati e alle telecamere presenti in quella zona del lungomare Caboto, che delineavano le fasi dell'incidente, i mezzi e le persone che erano coinvolti. Di qui la ricostruzione della dinamica del sinistro e la denuncia per omissione di soccorso nei confronti del giovane investitore che era alla guida del SUV bianco. Il futuro urbanistico di Gaeta è tornato al centro del dibattito dopo le polemiche attorno al futuro dello stadio Riciniello, che hanno interessato anche la proposta di rigenerazione dell'area dell'ex Avir Riciniello, elaborata da Lombardini 22 su incarico di Ance Latina e presentato un anno fa. Il presidente dell'associazione, Pierantonio Palluzzi, ha spiegato il senso del progetto: non una soluzione imposta, ma una visione da discutere, valutare e confrontare nell'interesse della città e del suo sviluppo futuro. Rigenerare una città, ha affermato Palluzzi, non significa semplicemente recuperare edifici abbandonati o sostituire funzioni urbane, ma significa avere una visione, significa immaginare come una città possa evolvere, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e costruire, attraverso l'architettura, la propria identità futura. La città è un organismo complesso, ha aggiunto, nel quale edifici, infrastrutture, spazi pubblici e privati concorrono a definire un unico paesaggio urbano. Ogni trasformazione, pertanto, dovrebbe essere valutata non soltanto per ciò che realizza, ma soprattutto per ciò che restituisce alla collettività. Sono queste le premesse per arrivare al progetto. È da questa convinzione, ha rilevato ancora il presidente Palluzzi, che nasce la proposta di rigenerazione urbana dell'area ex Avi Riciniello, commissionata da Ance Latina Lombardini 22, uno dei più importanti studi italiani di architettura, e messa a disposizione dell'amministrazione comunale di Gaeta. L'area dello stadio Riciniello, ha inoltre rilevato, possiede un indiscutibile valore storico, sportivo e identitario che merita rispetto, ma questo non impedisce di interrogarsi sulla possibilità di una diversa organizzazione delle funzioni urbane, capace di preservare e valorizzare anche il patrimonio sportivo della città. L'ipotesi di un nuovo quartiere residenziale immerso nel verde nasceva proprio dall'ambizione di trasformare un'area oggi destinata prevalentemente a una funzione specifica in un luogo di vita quotidiana nel quale architettura contemporanea, natura e spazi di relazione potessero contribuire ad una nuova qualità urbana. Naturalmente questa impostazione richiede regole ben precise. Anche l'Ance Latina, con questa proposta, ha voluto offrire, ha concluso il presidente Palluzzi, un contributo culturale e progettuale, senza sostituirsi alle istituzioni cui spettano le scelte urbanistiche. A quasi 3 anni dalla scadenza del contratto precedente è andata deserta la gara d'appalto della Regione Lazio relativa al collegamento delle isole di Ponza e Ventotene. Il termine per le offerte è scaduto il 6 ottobre e non ci sono state proposte in base al bando pubblicato dalla Regione, come ha comunicato lo stesso sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino. Nessun operatore, ha affermato il sindaco, ha presentato un'offerta. Si tratta del terzo tentativo consecutivo che salta. Il primo era

0: un ulteriore contatto temporaneo. La Regione Lazio, sottolinea il sindaco di Ponza, dovrà negoziare direttamente con la società di navigazione LazioMar o con altri vettori. Ritengo che la stessa Regione debba valutare ogni possibile soluzione per garantire la continuità territoriale, inclusa quella di ricorrere ad operatori non tradizionalmente legati alle zone del Golfo. Un incontro tecnico è previsto per giovedì prossimo. La figura di Pitagora, sospesa tra storia, filosofia e mito, è tornata protagonista di una serata culturale al Club Nautico di Gaeta, in occasione della proiezione del videopoema Pitagora, realizzato da Enrico Bernard a partire dalla trilogia poetica dello scrittore americano Lee Slominski. Un'opera che si colloca in un territorio espressivo originale nel quale la parola poetica incontra il linguaggio delle immagini, dando vita ad una rilettura contemporanea del grande pensatore dell'antichità. Non si tratta di una tradizionale ricostruzione biografica, ma di un viaggio attraverso la dimensione simbolica e spirituale del pitagorismo. Il filosofo diventa l'emblema di una ricerca che attraverso i secoli si interroga sui rapporti tra numero, armonia, bellezza e conoscenza. Il progetto cinematografico di Bernard trova nella poesia di Slominski il proprio fondamento letterario. Nel ruolo di Pitagora, Olimpio di Mambro ha conferito una presenza umana e teatrale alla figura del filosofo, contribuendo a dare concretezza espressiva ad un racconto che si muove tra evocazione poetica e riflessione filosofica. Uno degli aspetti più interessanti dell'operazione artistica è il confronto tra la tradizione classica e le possibilità offerte dai linguaggi tecnologici contemporanei. Il cinema diventa così uno strumento per esplorare non soltanto la memoria del mondo antico, ma anche la persistente attualità delle sue domande fondamentali. Significativo l'intervento del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto e storico dell'arte Paolo Michalizzi, già docente universitario, che ha richiamato il profondo legame tra il pensiero pitagorico, l'architettura e la struttura matematica dell'universo. Domani alle 11 andrà in onda a Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il dottor Ermanno Kugler, che parlerà della conclusione delle 33esime giornate di allergologia e pneumologia svolte all'Hotel Summit di Gaeta, e la professoressa Titti Solis, che annuncerà il prossimo evento su scienza dell'alimentazione nell'ambito della giornata dell'alimentazione mondiale. Il pubblico del Golfo è stato il grande protagonista del derby che si è disputato domenica allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta, terminato con un giusto risultato di parità 1-1, con il vantaggio dei biancazzurri formiani su calcio di rigore realizzato da Gomez e poi il pareggio nel finale a 5 minuti dall'epilogo con una rasoiata di Proietti. Un pubblico, quello delle grandi occasioni, con splendide coreografie, come è stato sottolineato anche dagli stessi tecnici delle due squadre. Sul derby, pareggiato domenica scorsa con il Gaeta, ascoltiamo ora l'intervista con il tecnico delle Città di Formia, Alessio Ciardi.
1: Mister Alessio Ciardi, finisce 1-1, un derby combattuto ma sostanzialmente equilibrato. Soddisfatto di risultato o c'è qualcosa di cui rammaricarsi?
2: Alla fine il risultato è più giusto, però ecco, stavamo in vantaggio, potevamo gestire meglio quelle situazioni lì negli ultimi 10 minuti, però dai, ai punti il pareggio è il risultato più giusto.
1: Due rigori, uno dei quali realizzato anche se dopo un errore iniziale di Schetto e l'altro parato dal portiere del Formia. Ci stavano?
2: Sì, secondo me due rigori che ci stanno, puoi fischiare tutti e due e non li puoi fischiare, però va bene, purtroppo nel calcio noi siamo usciti dalla Coppa sbagliando i calci di rigore, non è un problema. Era una partita, purtroppo ci siamo arrivati un po' corti e non in perfette condizioni, però va bene, ci teniamo stretto questo punto che comunque fa classifica, ci dà morale.
0: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovare

0: facci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonix in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group. Pa, pa.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi francescomusica1960@virgilio.it.

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

La cantante pianista canadese, nonché cantautrice Sarah McLachlan, con un suo brano come Angel, interpretato dal coro di appassionati, centinaia, devo dire, un progetto come Choir, fondato da due artisti come Nobu Adilman e David Goldman, che coinvolgono appunto persone che semplicemente sono appassionate di musica e di canto e li coinvolgono in questa realizzazione di eventi con artisti importanti, in questo caso con appunto Sarah McLachlan al pianoforte e voce, con un suo brano dal titolo Angel.

Le voci di un quartetto afroamericano di Dallas, Texas, sono King's Return con un loro pensiero per un classico degli Earth, Wind & Fire come After the Love Is Gone. King's Return alla radio, siamo giunti a metà percorso. Un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, una puntata, ricordo, dedicata solamente alle voci umane con varie così derivazioni tra band, gruppi e solisti. E allora in Italia c'è un gruppo di ottimi musicisti, si chiamano Minuscolo Spazio Vocale, che rileggono un classico di Paolo Conte come Via con me. Minuscolo Spazio Vocale. 1, 2, 3.

Via via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son

Lo Swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea Sannino.

Un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Death's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Death's Napoli. Dalla musica partenopea di Death's Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, gruppo Versos.

I brasiliani da São Paulo, gruppo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in Radio su Just Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana Cluster.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

In radio subito Gospel Choir, siamo così giunti al traguardo su Just Train. Concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco: Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. Francesco Musica 1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti. I gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte. Poi il tempo separa le scene e trasforma per sempre le cose. Non bastano mai le parole per finire questa canzone.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

La conosco un po' meglio, questa malinconia, con le vado lontano, dove il mare ha segreti, come Ulisse mi perdo in mezzo a mille sirene. Ora mi basto, ora chiudo la porta e ho capito chi sono. Ora ho smesso per sempre di farmi la guerra. E se il mondo cadesse nel vuoto, io resto ferma. C'è voluto del tempo per guardare.

storti dal vento che passava di qua, fermi a guardare gli anni volare via senza pietà.

ma le parole gridano forte quel tuo nome su quattro accordi in progressione. Vorrei dirti che mi rattristo per il rapporto che non c'è più. Se non lo fai per me, capisco, fallo per nonno, sta lassù. Vorrei fosse una ninna nanna per far tacere i nostri silenzi. Immagino papà e la mamma che da un po' che non son contenti. Scusa Giulia, io non resisto, l'emozione che sale su. Ma capisco che se io esisto è perché ci sei, prima tu vieni via con me. Dai vieni via con me. Conosco

fuggirai. Lacrime sul viso dentro quel sorriso che da un po' non hai. Quello che ti han fatto non lo farò mai, perché insieme dentro quel dolore combatteremo nelle tenebre puntando al sole. Saranno